parla, tu che ho messo, Jepa Alexandra, Andrea, Maja, Dejan, Boštjan in Gregor. E Anna Reps.